ke le sobe swa fela metso re tshwala iri yela le sumete sa tete thobela FM shato wa tsebale ba ithabisho ko shewe kwa gwa jwala maema bo sume senyane Simba Max Africa calling ko she ka ona ka ona lore nete ke na le nete tsa paro ipsina ka ona wa ithabela ibile wa ithagalela o tlo tsporela le tjatjela le khono mothelete ke lenano la wa ikgetha la tse masume tharo di koshetse o di kwa ufa a se di koshetse lo ro fela o di kwa kara le nano la tja masume tharo tja meneng go kitika bo kwa ba rena le tjatjela le khono tlo go bula re la bona lano le fitile mothelete thobela FM be le ka kwa go la lepatlo la dipapadi la Shamrock seleteng ga mphatlhele bo lo re bo kitikwa

0: liphalale ipsineka thobele FM unathi lo dai FM liphalale ipsineka thobele FM unathi lo dai FM
1: John Mukaji Arwenari Rakaji Ocho DRC ribuise dina o kamona ga e gape

0: what's it will be Tabisho?
1: Nito wana kama shati watse wale witabisho. Mzansi, letela lotto jackpot draws. Mukiwelo wo, okaba lesipa kasawa itopela masheleng. Lotto jackpot au a akanyirichwe ho ho. Diranta che di milioni che masumipedi charo fekalo na shupa. Au ke masheleng au akare ho. Wena we, ufetolo wapilo piyaka ho. Lesimitsing, bogala draw tui. Mukiwelo wo ka iri yasinyani. Ho SABC. Okaba radi milioni milioni yomo sawa Afrika Borwa. E ngwe. The National Lottery, more plates, more chances, more millions. Baraluki basone chiho ba ba mingwa khayele. So mesiswai ho ba ho feta. Raluka kama ikarwelo. The National Lottery se pichwa ki si zekai. Rumotsitsung wabu sinyane khabiyale ho ikela iring yabushupa. Wazwa mino wa kontinente ya Afrika. Aunti amitolo ki ho ba janiti. Ini kikiti melwa ina kapila mutelechi. Wazwa rileba kai. Rekuga rileba Ghana. Awa iso Ghana. Hey, kia barata magana hi. Atuker liba Gabon. Retuker liba Gabon.
2: Ningilia wala no mazera de jabon choda de limide.
1: Lina la kosha awana.
2: Oyo boi.
1: We dira gale cho ki pie. It flavor a kendungwe.
2: Oh Africa.
1: Arwana rawana.

Motelechi Namile Kona Kola Chica Sona Super Sesiviale Happiness to Mamaka Watch or Kara Salma Sarago. After we share a couple of happy Mukibelo Latelago, Kabar Ser Africa Yadina Lady. Sakopa Harari Divi. Le ba ditabeng ka botlhang lotsa iria Senyani. History ga ikang ka ka setlhopha se sa Harare. Ditaba di kang ka go botsa nnete. Le ba re ipheletse fela ke nako. Ke di nna le di tshaka mono Afrika Borwa. Di re emela go gabotse go Afrika dinaledi.